0: informatie. Bij Fahong Hindustani Radio.
1: Gio Hazaro sa tum make dolare Davinder Singh Sinha.